0: Io nella vita sono amicata di Dio.
1: Amor 103.3, solo música romántica.
2: Un cigarro y